paese, già inclini al perdono, ormai che han veduto il tuo sangue di uomo, fregiarti le membra.

senza, ormai ti considera morto abbastanza e già volge lo sguardo a spiar le intenzioni degli umili, degli straccioni.

che alla via della croce ha proibito l'ingresso a chi ti ama come se stesso. Son